0: La Parenzana. Attualità della nostra città.
1: A Parenzo è in preparazione il rinnovo del Parco Mattia Gubez, con ancora più verde e un nuovo parco giochi. Il palco dovrebbe presto assumere un aspetto più curato e ricco di contenuti, e la città di Polish Parenzo sta preparando la riqualificazione di questo importante spazio urbano che negli ultimi anni, soprattutto grazie allo svolgimento dell'avvento Parenzo, è diventato una delle piazze più amate e frequentate dai cittadini e dai loro ospiti. Sebbene oggi venga utilizzato come piazza e spazio per vari eventi, il palco Mattia Gubez è storicamente parte della maglia urbana ed è un'area di valore nel cuore della città. Sorge nel luogo dell'antica facciata occidentale della storica Piazza dei Signori, distrutta durante i bombardamenti alleati della Seconda Guerra Mondiale. La riqualificazione prevista si baserà su una più chiara definizione delle superfici verdi, sulla sistemazione delle superfici del parco e dei percorsi pedonali e sul miglioramento dei contenuti destinati ai diversi gruppi di utenti. La parte centrale del parco rimarrà libera e percorribile, così da poter continuare ad essere utilizzata per incontri, manifestazioni ed eventi vari. Il rinnovo sarà realizzato gradualmente, in più fasi, e la tempistica dipenderà anche dalle procedure e dalle autorizzazioni necessarie.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: così pazza di te.
1: L'inizio di settembre a Torre è dedicato agli incontri, ai sapori e a quell'atmosfera speciale che rende indimenticabili le nostre feste. Questo weekend, venerdì 4 e sabato 5 settembre, le vie di Torre si riempiranno di musica, profumi della cucina istriana, prodotti locali e tradizionali raccontate in modo piacevole e gustoso. Con Gustatore, il meglio dell'Istria, brinderemo alla fine di un'altra splendida estate. La festa del turismo di Torre si è svolta per la prima volta a metà degli anni 70 ed una delle feste più longeve e più visitate dell'Istria. Il programma di due giorni è ricco di contenuti divertenti, culturali, sportivi e gastronomici. La festa del turismo è nota anche per la tradizionale corsa degli asinelli e per presentazione di attività autoctone e souvenir istriani. Venerdì e sabato vi aspettano degustazioni gratuite di zuppa istriana, pinza istriana, frittole, acciughe e cozze di Abrega, amaretti di Orsera, minestre istriane. Nel programma sarà anche dimostrazione della preparazione della pasta fatta in casa, da non perdere. Sabato dalle 10 nel campo scolastico si prepara bue allo spiedo.

0: prima di diventare.
1: A Funtana vi aspetta questo weekend la festa dei pescatori, manifestazione gastronomica e il programma di intrattenimento, le tradizionali ricorrenze paesane con tanto di musica dal vivo, l'immancabile offerta gastronomica a base di specialità marine preparate dai pescatori con il pescato di giornata che offrono direttamente dalle loro imbarcazioni. Tutto questo si svolge questo venerdì nel porto e nella marina di Funtana. È una occasione unica per conoscere il folklore, gli usi e i costumi locali. Venerdì 4 settembre si comincia alle 18.
2: L'angolo della musica.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero